Numa ushtiben e pande genengo, sine odote cote maihari ajucardo, tai si cavdo, cae cupatne, shaite o volpe opipe sacova, pozor adicaribe.

Thank you so much. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu.